Ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, ripeti, rip